0: hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Mix Radio. Comando.